0: sono passati più di 100 giorni e ne passeranno altri 1000. Oramai ci rimane solamente questo capitolo. Il resto non era previsto. Non era il nostro destino.
1: Mit uns durch den Sommer. Durch den Sommer. Warnow FM.